0: gente, sono che a dire poi vorrò poco tutto e non fai vorrò poco te poi ne ma di hama ora chi ne va a te che ne capo mi pare ne che si tu rehon te riesca guri po ringa va a da casa ma
1: aslamu alaikum aslamu alaikum
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warang adu malu.
0: Warang adu malu.
2: Bihar kiri mana? Kiriya ini. Kiri
3: itu betul. Kalau nak tak pakai, memang tak pernah ni.
0: Badan ni ikan tiwa boy. Kau bihar kiri mana? Harap
2: mana? Bihar tangkore langga.
0: Mewaru kuriya dana kau badam.
2: Balama bhai lenge to saaf hue to
0: keena mariam hadawal
2: hadawal alhamdulillah hamara anga tibe tibe bunga alkene
4: algan menge hada anga lenge to marita
2: ade ade
0: ama ebbana mire me ola ni faiz inge danna kujjatta
2: faiz hiye eddos varegya e ma mane ekiga ulun kujjem he
0: yagine no da
2: Yagin
0: kore de, inge?
2: Yagin kollanan de.